0: cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore,

0: strozza,
1: sì,
0: bella strozza,
1: sì, bella,
0: chi n'hai scapito,
1: va via,
0: si sente, si smude, va via,
1: si
0: sente, si smude, va via,
1: va via, va via, va via, va
0: via, va via,
1: va via, va
0: via,
1: va
0: via,
1: va via, va via, va via,
0: va via, va via, va via,
1: va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via, va via

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero innato la sa. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al latino la pace ridà.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, di serve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di tequila.